0: segura nel caffè Masì.
1: Unimos al país con nuestro rock. AM 870, Radio Nacional. Y Nacional Rock 93.7.